già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.

La mangia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella modunina.